te pida essa larga dell'una all'altra un'avventura. Butterfly, e non si può dire altre cose, si darà un altro.

come fosse per noi. Un'altra luna si accende e una pagina bianca distende alla notte da scrivere ancora. Come fosse per noi, poi la notte si arrende.

strada, solitaria una strada che si appronta per noi, per noi che veniamo da casa a incontrare una notte che arresa ci guarda e ci lascia passare.

spaventi una strada, solitaria una strada che sia giusta per noi. Per noi che partiamo da casa a rubare la notte una pagina bianca da scrivere ancora, come fosse per noi. Un'altra luna si accende, ma parole pretende carezze.